0: serii cinematografice sul suo ciò che si muove in un cinema di Arcana Congo della Cina si riuscì in Mauritania e gli avevamo bacito che si raga di altri uomini era
1: Usted está escuchando Latitudes Sonoras.